0: そのなんかね、怒ってるやつや。
1: 有名研修だからね。アニメたち。
0: Sigue te vi teatro di Masico tra. Sigue la di Masico tra dove ti hai andato? Ci sta che ho capito che ti